0: vediamo ciao. Domani.
1: Okay.
0: Alla stessa ora.
1: Alla stessa ora, se ne ho stesso caffè. Ciao Franco.
0: Ciao Franco.